0: Capa, io cosa c'è a noi? Si c'è a noi? Si c'è a noi? Io sono si c'è a bisogno. Si c'è a noi. Opona, železná opona dolů, za chvíličku se pokračuje, železná opona dolů, tak.
1: Kapelníkou už je dobře, pokračování.
2: Pokračování, tenore, nyní vystupuje tenore.